0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International,

0: Sono le 5:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

desire. Non ho mai potuto aprire, non ho mai gondes latine.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 15 agosto, buona giornata, buon Ferragosto, felice solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Oggi la Chiesa ricorda una delle festività più sentite della tradizione cristiana, che celebra l'accoglimento in cielo di Maria in anima e corpo. Ferragosto affonda le sue radici storiche nell'antica Roma. Il termine deriva infatti dalle Ferie Augusti, il riposo di Augusto, un ciclo di festività istituito dall'imperatore Ottaviano Augusto nelle 18 a.C. per celebrare i raccolti e il termine dei principali lavori agricoli. Facciamo il nostro viaggio nel tempo, che parte dal 1914, unisce ufficialmente l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico con il passaggio della prima nave piroscafo, l'Ancon, aprendo una delle vie di navigazione commerciale più importanti della storia, l'inaugurazione del canale di Panama. Nel 1947 ricordiamo l'indipendenza dell'India. A mezzanotte scatta la fine del dominio coloniale britannico del subcontinente indiano. Jawaharlal Nehru diventa il primo ministro dell'India libera. Nel 1969 va al via il festival del Woodstock nel piccolo centro di Bethel, nello stato di Nuova York. Si apre lo storico raduno musicale che diventerà il simbolo della cultura hippie e della storia del rock, accogliendo oltre 400.000 giovani. Nel 1977 viene catturato il segnale Wow. Il radiotelescopio Big Hear dell'Università Statale dell'Ohio intercetta un forte segnale radio a banda stretta proveniente dallo spazio profondo, diventato celebre per le ricerche di intelligenza extraterrestre. I nati di oggi: Napoleone Bonaparte, generale politico, imperatore francese, una delle figure militari e politiche più di impatto della storia moderna. Gianfranco Ferré, celebre stilista e designer italiano, soprannominato l'architetto della moda per il suo rigore formale e le sue creazioni iconiche. Ben Affleck, attore, regista e sceneggiatore statunitense, vincitore di 2 premi Oscar per le sceneggiature e la regia di capolavori del cinema contemporaneo. Il fatto del giorno, come dicevo, ci porta al 15 agosto 1969. Prendeva il via nella contea di Sullivan a New York il festival di Woodstock, pubblicizzato come 3 giorni di pace, amore e musica. Nonostante una logistica travolta da una presenza di gran lunga superiore al previsto, l'evento si trasformò in una pacifica dimostrazione generazionale. Sul palco si alternarono leggende del calibro di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Ivu, Carlos Santana e Joe Cocker, consegnando quei 3 giorni di pioggia, fango e musica alla leggenda della cultura pop mondiale. È tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di una buona giornata, una buona festa. Restate in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
3: Torino International.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, bilancio provvisorio di almeno 20 morti. Si alza la tensione tra Washington e Teheran. Nessun passo indietro da parte del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che continua il lavoro sulla nuova stagione di inchieste. Pioggia di medaglie agli europei di nuoto a Parigi e a quelli di atletica a Birmingham tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata, buona festa dell'Assunta e buon Ferragosto dalla redazione, da Francesco Vitale in studio. Iniziamo con gli esteri. Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, provocando un bilancio provvisorio di almeno 20 morti. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo dell'isola di Flores. Le autorità locali hanno diramato un'allerta tsunami, esortando la popolazione residente lungo le aree costiere a evacuare immediatamente verso l'entroterra e le zone più elevate. Sempre sullo scenario internazionale si alza la tensione tra Washington e Teheran. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran è stato pesantemente sconfitto e che lo stretto di Hormuz diventerà presto territorio degli Stati Uniti. Immediata la replica iraniana, che ha sottolineato come lo stretto non si possa conquistare con un tweet. Nel frattempo la portaerea americana Lincoln sta facendo rientro negli Stati Uniti dopo una missione di 260 giorni. Il segretario della Marina d'interim Ung Kao ha confermato le difficoltà affrontate dall'equipaggio sul piano dei rifornimenti della salute mentale, garantendo tuttavia che i casi riscontrati sono stati esigui e gestiti senza perdite umane. A Londra intanto è stato trovato morto Jason Erday, ex docente di 41 anni dell'Università di Cambridge, l'accademico salito alle cronache per essere stato uno dei più giovani professori neri del prestigioso Ateneo. Si era recentemente dimesso, travolto da accuse di plagio e dai dubbi su alcune sue dichiarazioni pubbliche. La famiglia ha denunciato una campagna diffamatoria ai suoi danni. Nessun passo indietro da parte del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che continua il lavoro sulla nuova stagione di inchieste. Mentre la procura prepara l'audizione del giornalista per il mese di settembre, i riflettori degli inquirenti si concentrano sul personal computer e sul telefono cellulare di Walter Lavitola. Nel frattempo l'avvocato di Ranucci parla di un paradosso morale di fronte alle pressioni politiche che ne chiedono la sostituzione. Dalla Cisgiordania arriva la notizia dell'evacuazione di 5 italiani che si trovavano bloccati nel villaggio di Kusra. Gli attivisti sono stati tratti in salvo dalle forze di difesa israeliane dopo essere rimasti accerchiati per 6 giorni dai coloni all'interno di un'abitazione palestinese. Chiudiamo con una straordinaria pagina pagina di sport per i colori azzurri e pioggia di medaglie tra gli europei di nuoto a Parigi e quelli di atletica a Birmingham, doppietta d'oro per Simona Quadarella che trionfa nei 1500 stile libero dopo il successo negli 800 e per Nadia Battocletti che conquista anche 10.000 metri dopo il titolo nei 5.000. Nell'alto Gianmarco Tamberi si conferma una leggenda vincendo l'ennesimo oro con la misura di 2.32 metri, ricco anche il bottino dei bronzi grazie alla staffetta 4% stile libero mista nel nuoto a Fausto Desaro nei 200 metri e al giovane Matteo Sioli nel salto in alto. E per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata, ancora una buona festa. L'informazione torna più tardi, restate con noi.
10: Torino International, love his music.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto di 7.7 in Indonesia orientale, lanciata l'allerta tsunami, crolli e vittime. In Etna stop ai voli, a Catania fino alle ore 15 di oggi, meteo, c'è un brusco calo termico dopo il caldo a Ferragosto, da lunedì temporale al nord, poi al sud. Parleremo anche di europei, di atletica e il grande nuoto a Parigi con un'immensa quadarella, ancora oro nei 1500 stile libero. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia. I morti sono in aumento, intanto dopo il sisma, la scossa di magnitudo 7.7 in Indonesia orientale, una forte scossa a bassa profondità registrata a largo delle coste di Flores, l'agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha emesso un'allerta tsunami per diverse province della regione. Una nuova bocca eruttiva si è aperta sull'Etna alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, a una quota di circa 2090 metri. È la stessa area dove in precedenza si era aperta un'altra frattura, ma una quota leggermente più bassa, circa 1900 metri. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha personale sul posto per eseguire i rilievi. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Il cambiamento vero comincerà per quanto riguarda il tempo lunedì prossimo, 17 agosto, quando la corrente a getto inizierà a ondularsi formando una saccatura che spinge un fronte freddo sull'Italia. Al nord i temporali diventano organizzati e violenti già dal mattino, le previsioni sconsigliano le escursioni alpine, annunciano nubifragi, grandinate di grosse dimensioni e downburst nella pianura padana. Il maltempo si allarga poi a nord-est, Toscana, Umbria e Lazio, mentre la Sardegna fa i conti con venti sostenuti a sud, che registra un temporaneo rialzo termico legato al richiamo prefrontale. Oggi e domani quindi ancora temperature ben al di sopra della media stagionale. Da lunedì la corrente a getto si piega e quindi, come abbiamo preannunciato, in arrivo grandine e downburst. La pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica, trionfo azzurro, oro di Battocletti e Tamberi, bronzo di Scioli e Desalu, Italia prima nel medagliere, Nadia, una gara esaltante, bello vincere così, Gianmarco, sono tornato per trionfare per mia figlia, ha detto. Europei di nuoto, quadarella e oro nei 1500, bronzo azzurro nel 4% stile libero mista, ieri Sara Curtis fa il bis, oro e record del mondo nei 50 d'orso, l'altro ieri oro e record del mondo per la fuoriclasse di Savigliano, argento nel 4% donne, bronzo per Ceccone e Pilato. È tutto anche per questa edizione, vi auguro ancora una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Buon Ferragosto a tutti voi.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics. Il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane nazionali per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, bilancio provvisorio di almeno 20 morti. Si alza la tensione tra Washington e Teheran. Nessun passo indietro da parte del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che continua il lavoro sulla nuova stagione di inchieste. Pioggia di medaglie agli europei di nuoto a Parigi e a quelli di atletica a Birmingham tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata, buona festa dell'Assunta e buon Ferragosto dalla redazione, da Francesco Vitale in studio. Iniziamo con gli esteri. Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, provocando un bilancio provvisorio di almeno 20 morti. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo dell'isola di Flores. Le autorità locali hanno diramato un'allerta tsunami, esortando la popolazione residente lungo le aree costiere a evacuare immediatamente verso l'entroterra e le zone più elevate. Sempre sullo scenario internazionale si alza la tensione tra Washington e Teheran. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran è stato pesantemente sconfitto e che lo stretto di Hormuz diventerà presto territorio degli Stati Uniti. Immediata la replica iraniana, che ha sottolineato come lo stretto non si possa conquistare con un tweet. Nel frattempo la portaerea americana Lincoln sta facendo rientro negli Stati Uniti dopo una missione di 260 giorni. Il segretario della Marina d'interim Ung Kao ha confermato le difficoltà affrontate dall'equipaggio sul piano dei rifornimenti della salute mentale, garantendo tuttavia che i casi riscontrati sono stati esigui e gestiti senza perdite umane. A Londra intanto è stato trovato morto Jason Erday, ex docente di 41 anni dell'Università di Cambridge, l'accademico salito alle cronache per essere stato uno dei più giovani professori neri del prestigioso Ateneo. Si era recentemente dimesso, travolto da accuse di plagio e dai dubbi su alcune sue dichiarazioni pubbliche. La famiglia ha denunciato una campagna diffamatoria ai suoi danni. Nessun passo indietro da parte del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che continua il lavoro sulla nuova stagione di inchieste. Mentre la procura prepara l'audizione del giornalista per il mese di settembre, i riflettori degli inquirenti si concentrano sul personal computer e sul telefono cellulare di Walter Lavitola. Nel frattempo l'avvocato di Ranucci parla di un paradosso morale di fronte alle pressioni politiche che ne chiedono la sostituzione. Dalla Cisgiordania arriva la notizia dell'evacuazione di 5 italiani che si trovavano bloccati nel villaggio di Kusra. Gli attivisti sono stati tratti in salvo dalle forze di difesa israeliane dopo essere rimasti accerchiati per 6 giorni dai coloni all'interno di un'abitazione palestinese. Chiudiamo con una straordinaria pagina di sport per i colori azzurri e pioggia di medaglie tra gli europei di nuoto a Parigi e quelli di atletica a Birmingham. Doppietta d'oro per Simona Quadarella, che trionfa nei 1500 stile libero dopo il successo negli 800, e per Nadia Battocletti, che conquista anche 10.000 metri dopo il titolo nei 5.000. Nell'alto Gianmarco Tamberi si conferma una leggenda, vincendo l'ennesimo oro con la misura di 2.32 metri. Ricco anche il bottino dei bronzi grazie alla staffetta 4% stile libero mista nel nuoto, a Fausto Desaru nei 200 metri e al giovane Matteo Scioli nel salto in alto. E per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata, ancora una buona festa. L'informazione torna più tardi, restate con noi.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra l'interscambio Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre la circolazione è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 30 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto di 7.7 in Indonesia orientale, lanciata l'allerta tsunami, crolli e vittime. In Etna stop ai voli a Catania fino alle ore 15 di oggi. Meteo, c'è un brusco calo termico dopo il caldo a Ferragosto, da lunedì temporale al nord, poi al sud. Parleremo anche di europei, di atletica e il grande nuoto a Parigi con un'immensa quadarella, ancora oro nei 1500 stile libero. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia. I morti sono in aumento, intanto dopo il sisma, la scossa di magnitudo 7.7 in Indonesia orientale, una forte scossa a bassa profondità registrata a largo delle coste di Flores, l'agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha emesso un'allerta tsunami per diverse province della regione. Una nuova bocca eruttiva si è aperta sull'Etna alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, a una quota di circa 2090 metri. È la stessa area dove in precedenza si era aperta un'altra frattura, ma una quota leggermente più bassa, circa 1900 metri. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha personale sul posto per eseguire i rilievi. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Il cambiamento vero comincerà per quanto riguarda il tempo lunedì prossimo, 17 agosto, quando la corrente a getto inizierà a ondularsi formando una saccatura che spinge un fronte freddo sull'Italia. Al nord i temporali diventano organizzati e violenti già dal mattino, le previsioni sconsigliano le escursioni alpine, annunciano nubifragi, grandinate di grosse dimensioni e downblast nella pianura padana. Il maltempo si allarga poi a nord-est, Toscana, Umbria e Lazio, mentre la Sardegna fa i conti con venti sostenuti a sud, che registra un temporaneo rialzo termico legato al richiamo prefrontale. Oggi e domani quindi ancora temperature ben al di sopra della media stagionale. Da lunedì la corrente a getto si piega e quindi, come abbiamo preannunciato, in arrivo grandine e downblast. La pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica. Trionfo azzurro, oro di Battocletti e Tamberi, bronzo di Scioli e Desalu. Italia prima nel medagliere, Nadia, una gara esaltante, bello vincere così. Gianmarco, sono tornato per trionfare per mia figlia, ha detto. Europei di nuoto, quadarella e oro nei 1500 bronzo azzurro, nel 4% stile libero mista. Ieri Sara Curtis fa il bis, oro e record del mondo nei 50 d'orso. L'altro ieri oro e record del mondo per la fuoriclasse di Savigliano, argento nel 4% donne, bronzo per Ceccone e Pilato. È tutto anche per questa edizione, vi auguro ancora una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Buon Ferragosto a tutti voi.
10: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente, nel pomeriggio possibilità di sviluppo di locali acquazzoni e temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvoloso. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel corso del pomeriggio possibili locali acquazioni o temporali in Appennino, soleggiato altrove, in serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite. Al sud al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste nelle zone interne delle isole maggiori, fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o lieve diminuzioni su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano. Meteo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, bilancio provvisorio di almeno 20 morti. Si alza la tensione tra Washington e Teheran, nessun passo indietro da parte del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che continua il lavoro sulla nuova stagione di inchieste. Pioggia di medaglie agli europei di nuoto a Parigi e a quelli di atletica a Birmingham tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata, buona festa dell'Assunta e un Ferragosto dalla redazione, da Francesco Vitale in studio. Iniziamo con gli esteri. Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale, provocando un bilancio provvisorio di almeno 20 morti. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo dell'isola di Flores. Le autorità locali hanno diramato un'allerta tsunami, esortando la popolazione residente lungo le aree costiere a evacuare immediatamente verso l'entroterra e le zone più elevate. Sempre sullo scenario internazionale si alza la tensione tra Washington e Teheran. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran è stato pesantemente sconfitto e che lo stretto di Hormuz diventerà presto territorio degli Stati Uniti. Immediata la replica iraniana, che ha sottolineato come lo stretto non si possa conquistare con un tweet. Nel frattempo la portaerei americana Lincoln sta facendo rientro negli Stati Uniti dopo una missione di 260 giorni. Il segretario della Marina d'interim Ung Kao ha confermato le difficoltà affrontate dall'equipaggio sul piano dei rifornimenti della salute mentale, garantendo tuttavia che i casi riscontrati sono stati esigui e gestiti senza perdite umane. A Londra intanto è stato trovato morto Jason Erday, ex docente di 41 anni dell'Università di Cambridge, l'accademico salito alle cronache per essere stato uno dei più giovani professori neri del prestigioso Ateneo, si era recentemente dimesso travolto da accuse di plagio e dai dubbi su alcune sue dichiarazioni pubbliche. La famiglia ha denunciato una campagna diffamatoria sui danni. Nessun passo indietro da parte del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che continua il lavoro sulla nuova stagione di inchieste. Mentre la procura prepara l'audizione del giornalista per il mese di settembre, i riflettori degli inquirenti si concentrano sul personal computer e sul telefono cellulare di Walter Lavitola. Nel frattempo l'avvocato di Ranucci parla di un paradosso morale di fronte alle pressioni politiche che ne chiedono la sostituzione. Dalla Cisgiordania arriva la notizia dell'evacuazione di 5 italiani che si trovavano bloccati nel villaggio di Kusra. Gli attivisti sono stati tratti in salvo dalle forze di difesa israeliane dopo essere rimasti accerchiati per 6 giorni dai coloni all'interno di un'abitazione palestinese. Chiudiamo con una straordinaria pagina di sport per i colori azzurri e pioggia di medaglie tra gli europei di nuoto a Parigi e quelli di atletica a Birmingham. Doppietta d'oro per Simona Quadarella, che trionfa nei 1500 stile libero dopo il successo negli 800, e per Nadia Battocletti, che conquista anche 10.000 metri dopo il titolo nei 5.000. Nell'alto Gianmarco Tamberi si conferma una leggenda, vincendo l'ennesimo oro con la misura di 2.32 metri, ricco anche il bottino dei bronzi grazie alla staffetta 4% stile libero mista nel nuoto a Fausto Desaru nei 200 metri e al giovane Matteo Scioli nel salto in alto. E per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata, ancora una buona festa. L'informazione torna più tardi, restate con noi.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto di 7.7 in Indonesia orientale, lanciata l'allerta tsunami, crolli e vittime. In Etna stop ai voli a Catania fino alle ore 15 di oggi. Meteo, c'è un brusco calo termico dopo il caldo a Ferragosto, da lunedì temporale al nord, poi al sud. Parleremo anche di europei, di atletica e il grande nuoto a Parigi con un'immensa quadarella, ancora oro nei 1500 stile libero. Tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia. I morti sono in aumento, intanto dopo il sisma, la scossa di magnitudo 7.7 in Indonesia orientale, una forte scossa a bassa profondità registrata a largo delle coste di Flores, l'agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha emesso un'allerta tsunami per diverse province della regione. Una nuova bocca eruttiva si è aperta sull'Etna alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, a una quota di circa 2090 metri. È la stessa area dove in precedenza si era aperta un'altra frattura, ma una quota leggermente più bassa, circa 1900 metri. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha personale sul posto per eseguire i rilievi. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Il cambiamento vero comincerà per quanto riguarda il tempo lunedì prossimo, 17 agosto, quando la corrente a getto inizierà a ondularsi formando una saccatura che spinge un fronte freddo sull'Italia. Al nord i temporali diventano organizzati e violenti già dal mattino, le previsioni sconsigliano le escursioni alpine, annunciano nubifragi, grandinate di grosse dimensioni e downblast nella pianura padana. Il maltempo si allarga poi a nord-est, Toscana, Umbria e Lazio, mentre la Sardegna fa i conti con venti sostenuti a sud, che registra un temporaneo rialzo termico legato al richiamo prefrontale. Oggi e domani quindi ancora temperature ben al di sopra della media stagionale. Da lunedì la corrente a getto si piega e quindi, come abbiamo preannunciato, in arrivo grandine e downblast. La pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica, trionfo azzurro, oro di Battocletti e Tamberi, bronzo di Scioli e Desalu, Italia prima nel medagliere, Nadia, una gara esaltante, bello vincere così, Gianmarco, sono tornato per trionfare per mia figlia, ha detto. Europei di nuoto, quadarella e oro nei 1500, bronzo azzurro nel 4% stile libero mista, ieri Sara Curtis fa il bis, oro e record del mondo nei 50 d'orso, l'altro ieri oro e record del mondo per la fuoriclasse di Savigliano, argento nel 4% donne, bronzo per Ceccone e Pilato. È tutto anche per questa edizione, vi auguro ancora una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Buon Ferragosto a tutti voi.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra l'interscambio Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre la circolazione è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 30 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 216 in comune di Pareto è attiva la circolazione a senso unico alternato in fascia oraria 8-18 fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, almeno una ventina i morti, l'eruzione dell'Etna, voli ripristinati a Comiso. L'Iran avverte Trump, l'Hormuz non può essere conquistato con un tweet. A Forte dei Marmi, Massimo Boldi cade e batte la testa sul marciapiede, è stato ricoverato in ospedale a Livorno. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto, in studio Francesco Vitale. Sono una ventina le persone morte nel violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato. Lo riporta l'US Geological Survey, lo epicentro del sisma, verificatosi alle 5.58 ora locale, erano le 23.58 in Italia, a una profondità di 10 km dall'isola di Flores, e si trovava a 68 km dalla città di Emde, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Ingenti sono i danni. Dopo lo stop durato diverse ore, i voli all'aeroporto di Comiso nel Ragusano sono stati ripristinati. A causare disagi, la cenere che ha invaso la pista come conseguenza dell'attività eruttiva del vulcano dell'Etna. L'ha confermato la SAC, la società che gestisce sia lo scalo di Comiso che quello di Catania. Quest'ultimo riapre alle ore 15 di oggi. E voltiamo ancora pagina, andiamo agli esteri. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi, le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei, un ordine, né con un discorso elettorale, ha risposto il vice ministro degli affari esteri per gli affari legali internazionali dell'Iran, Kazem Garibaldi. Intanto la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che una delle sue navi è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Nel frattempo è arrivata una prima risposta sulle condizioni a bordo della US Abraham Lincoln, precarie secondo alcuni media, spingendo i democratici al congresso a chiedere un'indagine sullo stato della nave di competenza del comando centrale militare degli Stati Uniti. Il segretario della Marina interim Hung Cao ha ammesso difficoltà dell'equipaggio come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Cao ha parlato di numero esiguo di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane. Torniamo in Italia. Paura per Massimo Boldi a Forte dei Marmi. L'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L'episodio è avvenuto giovedì 13 agosto intorno alle 17 nei pressi del Caffè Principe. Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando inspiegabilmente è caduto e ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l'attore sia stato colto da malore o meno. Gli amici in sua compagnia hanno subito allertato gli operatori del 118. Sport, la vittoria tanto attesa è realtà. Simona Quadarella fa la storia del nuoto italiano centrando il decimo oro in carriera negli europei e conquistando per la quarta volta a livello continentale la doppietta 800-1500 stile libero. La romana vive un iniziale testa a testa con la tedesca Gose, specialista del mezzo fondo, per poi prendere il largo a metà gara e rendersi imprendibile. Arriva dunque l'oro col tempo di 15:46:22. Sono 33 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto di Indonesia, scossa di magnitudo 7.7 sull'isola di Flores, migranti allerta, Ferragosto a Ceuta e a Melilla per nuovi arrivi, guerra dell'Iran, Trump presto dichiarerà Hormuz territorio americano e poi gli aggiornamenti dall'eruzione dell'Etna dallo scalo di Catania, tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora un ben ritrovati all'ascolto. Buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto da parte di Francesco Vitali e da tutta la nostra redazione. Ingenti i danni in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale, secondo quanto riferito da un funzionario dei servizi di emergenza nella FIEP. Si tratta di primi bilanci, ma si sta ancora delineando l'entità dei danni. I soccorritori setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Le vittime sono state individuate in diverse località dell'isola, meta turistica molto frequentata. Due persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie nella vicina reggenza di Maringarai. Il nostro obiettivo principale sarà quello di individuare le vittime sepolte sotto le macerie, ha dichiarato Fatur, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono state complicate dalle frane che hanno interrotto diverse strade. Occhi puntati anche su Ceuta e Melilla e sull'appello che da tempo rimbalza sui social per un nuovo assalto alle due enclave nel giorno di Ferragosto. Marocco e Spagna hanno blindato il valico e le frontiere nel timore che il tamtam si trasformi in una nuova ondata di migranti dopo l'ingresso in massa del 30 luglio. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rinviata prima di oggi, 15 agosto, e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo. Gli Stati Uniti alzano ancora la pressione su Teheran. Trump annuncia che colpiremo duramente Teheran e che presto dichiarerà Hormuz territorio americano. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha annunciato nuove sanzioni già dalla prossima settimana, promettendo all'Iran un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. A Kusra, villaggio a sud di Nablus, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Cusdra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Benjamin Netanyahu nella situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, qatarini e turchi. Torniamo in Italia, non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. È ormai il 7° giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno, e molti hanno tentato di riproteggersi sugli scali di Palermo, Comiso, Trapani e Lamezia Terme. Stretta sulle regole per chi vuole salire sull'Etna in questo periodo interessato da una fase di attività. Dalle ultime ore è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattare dei selfie. Chiudiamo con lo sport. Proseguono a Birmingham gli europei di atletica. Nella quinta giornata di gare l'Italia ha portato a casa altre 4 medaglie. Nadia Battocletti trionfa nei 10.000 metri facendo il bis d'oro dopo aver dominato già i 5.000 metri. Nella finale del salto in alto vince Tamberi, mentre Scioli conquista il bronzo. Nei 200 metri invece Desalu è terzo. Nella finale di 400 metri ostacoli Alessandro Siblio chiude ottavo. Eloisa Coiro è arrivata sesta nella finale degli 800. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia e buona festa a tutti voi.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, almeno una ventina i morti, l'eruzione dell'Etna, voli ripristinati a Comiso, l'Iran avverte Trump, l'Hormuz non può essere conquistato con un tweet. A Forte dei Marmi Massimo Boldi cade, batte la testa sul marciapiede, è stato ricoverato in ospedale a Livorno. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto, in studio Francesco Vitale. Sono una ventina le persone morte nel violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato, lo riporta l'US Geological Survey, l'epicentro del sisma verificatosi alle 5.58 ora locale, erano le 23.58 in Italia, a una profondità di 10 km dall'isola di Flores, si trovava a 68 km dalla città di Emden, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Ingenti sono i danni. Dopo lo stop durato diverse ore, i voli all'aeroporto di Comiso nel Ragusano sono stati ripristinati. A causare disagi, la cenere che ha invaso la pista come conseguenza dell'attività eruttiva del vulcano dell'Etna. L'ha confermato la SAC, la società che gestisce sia lo scalo di Comiso che quello di Catania. Quest'ultimo riapre alle ore 15 di oggi. E voltiamo ancora pagina, andiamo agli esteri. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi, le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei, un ordine, né con un discorso elettorale, ha risposto il vice ministro degli affari esteri per gli affari legali internazionali dell'Iran, Kazem Garibaldi. Intanto la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che una delle sue navi è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Nel frattempo è arrivata una prima risposta sulle condizioni a bordo della US Abraham Lincoln, precarie secondo alcuni media, spingendo i democratici al Congresso a chiedere un'indagine sullo stato della nave di competenza del Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Il segretario della Marina interim Hung Cao ha ammesso difficoltà dell'equipaggio come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Cao ha parlato di numero esiguo di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane. Torniamo in Italia, paura per Massimo Boldi a Forte dei Marmi, l'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L'episodio è avvenuto giovedì 13 agosto intorno alle 17 nei pressi del Caffè Principe. Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando inspiegabilmente è caduto e ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l'attore sia stato colto da malore o meno, gli amici in sua compagnia hanno subito allertato gli operatori del 118. Sport, la vittoria tanto attesa è realtà, Simona Quadarella fa la storia del nuoto italiano centrando il decimo oro in carriera negli europei e conquistando per la quarta volta a livello continentale la doppietta 800-1500 stile libero. La romana vive un iniziale testa a testa con la tedesca Gose, specialista del mezzo fondo, per poi prendere il largo a metà gara e rendersi imprendibile. Arriva dunque l'oro col tempo di 15:46:22, sono 33 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Haine le devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: info@torinointernational.com. Hey! Torino International.
1: 1 2 1 2. Check check. Ma l'uomo bene.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto di Indonesia, scossa di magnitudo 7.7 sull'isola di Flores. Migranti, allerta, Ferragosto a Ceuta e a Melilla per nuovi arrivi. Guerra dell'Iran, Trump presto dichiarerà Hormuz territorio americano. E poi gli aggiornamenti dall'eruzione dell'Etna dallo scalo di Catania. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora un ben ritrovati all'ascolto. Buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto da parte di Francesco Vitali e da tutta la nostra redazione. Ingenti i danni in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale, secondo quanto riferito da un funzionario dei servizi di emergenza nell'AFIEP. Si tratta di primi bilanci, ma si sta ancora delineando l'entità dei danni. I soccorritori setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Le vittime sono state individuate in diverse località dell'isola, meta turistica molto frequentata. Due persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie nella vicina reggenza di Maringarai. Il nostro obiettivo principale sarà quello di individuare le vittime sepolte sotto le macerie, ha dichiarato Fatur, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono state complicate dalle frane che hanno interrotto diverse strade. Occhi puntati anche su Ceuta e Melilla e sull'appello che da tempo rimbalza sui social per un nuovo assalto alle due enclave nel giorno di Ferragosto. Marocco e Spagna hanno blindato il valico e le frontiere nel timore che il tamtam si trasformi in una nuova ondata di migranti dopo l'ingresso in massa del 30 luglio. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tamtam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rinviata prima di oggi, 15 agosto, e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo. Gli Stati Uniti alzano ancora la pressione su Teheran. Trump annuncia che colpiremo duramente Teheran e che presto dichiarerà Hormuz territorio americano. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato nuove sanzioni già dalla prossima settimana, promettendo all'Iran un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. A Kusra, villaggio a sud di Nablus, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Kusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Benjamin Netanyahu nella situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, qatarini e turchi. Torniamo in Italia, non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno e molti hanno tentato di riproteggersi sugli scali di Palermo, Comiso, Trapani e Lamezia Terme. stretta sulle regole per chi vuole salire sull'Etna in questo periodo interessato da una fase di attività. Dalle ultime ore è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattare dei selfie. Chiudiamo con lo sport. Proseguono a Birmingham gli europei di atletica. Nella quinta giornata di gare l'Italia ha portato a casa altre 4 medaglie. Nadia Battocletti trionfa nei 10.000 metri facendo il bis d'oro dopo aver dominato già i 5.000 metri. Nella finale del salto in alto vince Tamberi, mentre Scioli conquista il bronzo. Nei 200 metri invece Desalu è terzo. Nella finale di 400 metri ostacoli Alessandro Siblio chiude ottavo. Eloisa Coiro è arrivata sesta nella finale degli 800. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia e buona festa a tutti voi.
0: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: tanti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International. Love his music.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, almeno una ventina i morti, l'eruzione dell'Etna, voli ripristinati a Comiso, l'Iran avverte Trump, l'Hormuz non può essere conquistato con un tweet. A Forte dei Marmi Massimo Boldi cade e batte la testa sul marciapiede, è stato ricoverato in ospedale a Livorno. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto, in studio Francesco Vitale. Sono una ventina le persone morte nel violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato, lo riporta l'US Geological Survey, l'epicentro del sisma verificatosi alle 5.58 ora locale, erano le 23.58 in Italia, a una profondità di 10 km dall'isola di Flores, si trovava a 68 km dalla città di Emden, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Ingenti sono i danni. Dopo lo stop durato diverse ore, i voli all'aeroporto di Comiso nel Ragusano sono stati ripristinati. A causare i disagi, la cenere che ha invaso la pista come conseguenza dell'attività eruttiva del vulcano dell'Etna. L'ha confermato la SAC, la società che gestisce sia lo scalo di Comiso che quello di Catania. Quest'ultimo riapre alle ore 15 di oggi. E voltiamo ancora pagina, andiamo agli esteri. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi, le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei, un ordine, né con un discorso elettorale, ha risposto il vice ministro degli affari esteri per gli affari legali internazionali dell'Iran, Kazem Garibaldi. Intanto la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che una delle sue navi è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Nel frattempo è arrivata una prima risposta sulle condizioni a bordo della US Abraham Lincoln, precarie secondo alcuni media, spingendo i democratici al Congresso a chiedere un'indagine sullo stato della nave di competenza del Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Il segretario della Marina interim Ung Kao ha messo difficoltà dell'equipaggio come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Kao ha parlato di numero esiguo di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane. Torniamo in Italia, paura per Massimo Boldi a Forte dei Marmi, l'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L'episodio è avvenuto giovedì 13 agosto intorno alle 17 nei pressi del Caffè Principe. Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando inspiegabilmente è caduto e ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l'attore sia stato colto da malore o meno, gli amici in sua compagnia hanno subito allertato gli operatori del 118. Sport, la vittoria tanto attesa è realtà, Simona Quadarella fa la storia del nuoto italiano centrando il decimo oro in carriera negli europei e conquistando per la quarta volta a livello continentale la doppietta 800-1500 stile libero. La romana vive un iniziale testa a testa con la tedesca Gose, specialista del mezzo fondo, per poi prendere il largo a metà gara e rendersi imprendibile. Arriva dunque l'oro col tempo di 15:46:22, sono 33 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti a Iselle in entrambe le direzioni. Ancora per un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria si viaggia a rilento in prossimità di Ronchi in entrambi i sensi di marcia. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: solo le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Terremoto di Indonesia, scossa di magnitudo 7.7 sull'isola di Flores, migranti allerta, Ferragosto a Ceuta e a Melilla per nuovi arrivi, guerra dell'Iran, Trump presto dichiarerà Hormuz territorio americano e poi gli aggiornamenti dall'eruzione dell'Etna dallo scalo di Catania, tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora un ben ritrovati all'ascolto. Buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto da parte di Francesco Vitali e da tutta la nostra redazione. Ingenti i danni in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale, secondo quanto riferito da un funzionario dei servizi di emergenza nell'AFIEP. Si tratta di primi bilanci, ma si sta ancora delineando l'entità dei danni. I soccorritori setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Le vittime sono state individuate in diverse località dell'isola, meta turistica molto frequentata. Due persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie nella vicina reggenza di Maringarai. Il nostro obiettivo principale sarà quello di individuare le vittime sepolte sotto le macerie, ha dichiarato Fatur, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono state complicate dalle frane che hanno interrotto diverse strade. Occhi puntati anche su Ceuta e Melilla e sull'appello che da tempo rimbalza sui social per un nuovo assalto alle due enclave nel giorno di Ferragosto. Marocco e Spagna hanno blindato il valico e le frontiere nel timore che il tantama si trasformi in una nuova ondata di migranti dopo l'ingresso in massa del 30 luglio. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rinviata prima di oggi, 15 agosto, e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo. Gli Stati Uniti alzano ancora la pressione su Teheran. Trump annuncia che colpiremo duramente Teheran e che presto dichiarerà Hormuz territorio americano. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha annunciato nuove sanzioni già dalla prossima settimana, promettendo all'Iran un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. A Kusra, villaggio a sud di Nablus, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Kusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Benjamin Netanyahu nella situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, qatarini e turchi. Torniamo in Italia, non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno e molti hanno tentato di riproteggersi sugli scali di Palermo, Comiso, Trapani e Lamezia Terme. stretta sulle regole per chi vuole salire sull'Etna in questo periodo interessato da una fase di attività. Dalle ultime ore è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattare dei selfie. Chiudiamo con lo sport. Proseguono a Birmingham gli europei di atletica. Nella quinta giornata di gare l'Italia ha portato a casa altre 4 medaglie. Nadia Battocletti trionfa nei 10.000 metri facendo il bis d'oro dopo aver dominato già i 5.000 metri. Nella finale del salto in alto vince Tamberi, mentre Scioli conquista il bronzo. Nei 200 metri invece Desalu è terzo. Nella finale di 400 metri ostacoli Alessandro Siblio chiude ottavo. Eloisa Coiro è arrivata sesta nella finale degli 800. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia e buona festa a tutti voi.

tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: @torinointernational.com.
1: Meteo. Bene ritrovati in ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente, nel pomeriggio possibilità di sviluppo di locali acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvoloso. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel corso del pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali in Appennino, soleggiato altrove, in serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite. Al sud al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste nelle zone interne delle isole maggiori, fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: nothing on me.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, almeno una ventina i morti, l'eruzione dell'Etna, voli ripristinati a Comiso. L'Iran avverte Trump, l'Hormuz non può essere conquistato con un tweet. A Forte dei Marmi, Massimo Boldi cade, batte la testa sul marciapiede, è stato ricoverato in ospedale a Livorno. Tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto, in studio Francesco Vitale. Sono una ventina le persone morte nel violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato, lo riporta l'US Geological Survey. L'epicentro del sisma verificatosi alle 5.58 ora locale, erano le 23.58 in Italia, a una profondità di 10 km dall'isola di Flores, si trovava a 68 km dalla città di Emde, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Ingenti sono i danni. Dopo lo stop durato diverse ore, i voli all'aeroporto di Comiso nel Ragusano sono stati ripristinati. A causare i disagi, la cenere che ha invaso la pista come conseguenza dell'attività eruttiva del vulcano dell'Etna. L'ha confermato la SAC, la società che gestisce sia lo scalo di Comiso che quello di Catania. Quest'ultimo riapre alle ore 15 di oggi. E voltiamo ancora pagina, andiamo agli esteri. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi, le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei, un ordine, né con un discorso elettorale, ha risposto il vice ministro degli affari esteri per gli affari legali internazionali dell'Iran, Kazem Garibaldi. Intanto la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che una delle sue navi è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Nel frattempo è arrivata una prima risposta sulle condizioni a bordo della US Abraham Lincoln, precarie secondo alcuni media, spingendo i democratici al congresso a chiedere un'indagine sullo stato della nave di competenza del comando centrale militare degli Stati Uniti. Il segretario della Marina interim Ung Kao ha ammesso difficoltà dell'equipaggio come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Kao ha parlato di numero esiguo di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane. Torniamo in Italia. Paura per Massimo Boldi a Forte dei Marmi. L'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L'episodio è avvenuto giovedì 13 agosto intorno alle 17 nei pressi del Caffè Principe. Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando inspiegabilmente è caduto e ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l'attore sia stato colto da malore o meno. Gli amici in sua compagnia hanno subito allertato gli operatori del 118. Sport, la vittoria tanto attesa è realtà. Simona Quadarella fa la storia del nuoto italiano centrando il decimo oro in carriera negli europei e conquistando per la quarta volta a livello continentale la doppietta 800-1500 stile libero. La romana vive un iniziale testa a testa con la tedesca Gose, specialista del mezzo fondo, per poi prendere il largo a metà gara e rendersi imprendibile. Arriva dunque l'oro col tempo di 15:46:22. Sono 33 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Iubesc, mama.
1: Te iubesc, mama.
0: Te iubesc, mama.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

5651922 oppure info@torinointernational.com.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International Party and Team Drop with DJ Nick. Every weekend only.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.